batti break, ai de boge dai na boge dai na boge le batti break, ai de boge dai na boge dai na boge le batti break, ai de boge dai na boge dai na boge le batti break.

Liuca, fani mismo, ruino vino, pili sua che noci mismo, ruino vino, pili, pacca di popili suo vino, onda ecco no brizzarrata, odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najke.

Radio Realnox, adiest vari. Leute, Celli. Sala coccio merece. Savia, papponovo vari.